Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi.

affrontare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba. L'emozione del risveglio a Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Però boh, meglio di no.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione.

Commercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Alessio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede. I beat mondiali di Merck & Cremont. L'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

Inizia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di Demag.
2: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Un nuovo giorno, una nuova settimana d'estate. Il caldo si fa sempre sentire, ma siamo più felici perché è il periodo più bello, più amato dalla maggior parte delle persone, compreso anche me. Ciao, sono Yuri Caliolo all'interno del nostro magazine. Anche oggi un bel po' di notizie, tanta musica da ascoltare. Tra poco parleremo delle città più belle da visitare a piedi. E come prima, in prima posizione, siamo felicissimi di sapere che ce n'è una italiana.
0: Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: Questo è il periodo dove tante persone, tanti di noi, vanno in vacanza, iniziano a visitare dei posti. Ci sono posti meravigliosi che magari sono perfetti da visitare con quei bus turistici, altri invece che devi per forza di cose visitare a piedi, non perché sei obbligato, ma perché è così bella quella città che ti spinge proprio a fare delle passeggiate. E in prima posizione in tutto il mondo come città più bella da visitare a piedi ce n'è una italiana ed è Roma, e ovviamente siamo felicissimi di tutto questo. Noi Roma, questa città eterna, meravigliosa, è stata eletta per il terzo anno consecutivo la migliore città del mondo da esplorare a piedi, e non sta a significare che la città ha dei marciapiedi più comodi, no, ma sta a significare che ha così tante bellezze che non puoi non perderti in questi vicoli, perché non ci sono solo le solite attrazioni turistiche come per esempio il Colosseo, riconosciuto in tutto il mondo, ma tanti altri luoghi, ma proprio quelle stradine in cui tu ti ritrovi, ti perdi senza usare la mappa, senza usare Google Maps in questo caso, e resti affascinato. Quindi siamo felici di questo grande traguardo raggiunto nuovamente dalla nostra città eterna, appunto Roma. In tutto il mondo risulta essere la più bella.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

3 agosto, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, con gli oroscopi, naturalmente oroscopo, anzi segno per segno. Ariete, non riversate il vostro nervosismo sui familiari. Toro, possibili discussioni con chi amate, non vi deprimete però. Gemelli, gli astri vi aiuteranno appianando la strada da percorrere. E passiamo al Cancro, l'iniziativa che intendete varare non andrà assolutamente affidata ad altri. Leone, avrete a disposizione

Ne numerose possibilità di successo e Vergine, siate chiari, sintetici nell'esprimere il vostro punto di vista. Se parliamo di mi sono persa Bilancia, eccoci qua, scaricate la tensione con un dialogo chiarificatore. Scorpione, prendete un po' di tempo prima di decidere e Sagittario, affidate una faccenda a un vostro collaboratore. Capricorno, concentrate l'attenzione sul problema di fondo della giornata. Acquario, la tenacia e l'iniziativa saranno le vostre carte vincenti. Pesci, la vittoria odierna sarà affidata all'astuzia e soprattutto alla vostra abilità. Si conclude così anche questo oroscopo del 3 agosto, l'appuntamento con le stelle è per domani.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10:30.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: domenica.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di The Mac.
3: È partito il 17 giugno questo nuovo decreto e si concluderà il 31 agosto con l'opzione anche di allungarlo per i primi giorni di settembre. La Regione Veneto ha introdotto un divieto di lavoro all'aperto tra le 12.30 e le 16 nei giorni, nelle zone in cui il sistema work limit segnala un rischio di calore alto. È importante precisare che non è uno stop automatico valido ogni giorno in tutta Italia, ma si tratta dell'ordinanza regionale numero 58 e riguarda il Veneto nei settori agricolo e florovivaistico, ma anche nei cantieri edili, nella parte delle cave, quando appunto l'esposizione

Allungata al sole potrebbe fare del male a tante persone, perché sappiamo che stare tanto tempo sotto il sole, per di più lavorando e sudando, non è sicuramente una cosa piacevole, e quindi c'è questa possibilità di non lavorare quando le temperature sono troppo alte. Ed è bene sapere che ci sono anche delle applicazioni, delle mappe che ti mostrano proprio in quel determinato luogo, in quel determinato punto, che tipo di sole ci sarà, che tipo di caldo, da diafano che si potrà percepire, quindi sarà molto più semplice appunto parlarne per decretare se quel giorno si va al lavoro o meno, perché la salute è sempre la cosa più importante.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: dry like a damn vampire.
1: 9:02.
2: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
3: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump ha annunciato la ripresa da oggi dei negoziati con l'Iran, sostenendo che è stato raggiunto un accordo su Hormuz e che seguirà un'intesa sulla denuclearizzazione di Teheran. Il presidente americano ha spiegato di aver deciso di fermare quello che ha definito un attacco massiccio contro la Repubblica Islamica dopo i colloqui con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar e con gli stessi iraniani, privilegiando la strada della diplomazia. Parlando ai giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha affermato che il piano militare sarebbe stato il più grande dalla Seconda Guerra Mondiale e ha indicato il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, tra i leader che hanno sollecitato un accordo. Le dichiarazioni del presidente americano hanno avuto un immediato riflesso sui mercati, con il prezzo del petrolio in calo di oltre il 4%. Il governo è pronto a presentare domani al Consiglio dei Ministri dell'Interno dell'Unione Europea la proposta di accelerare la realizzazione di centri per il rimpatrio dei migranti fuori dai confini comunitari sul modello Albania, chiedendo un sostegno economico almeno parziale da parte di Bruxelles. Come anticipato da Corriere della Sera, Repubblica e La Stampa, l'obiettivo sarebbe chiudere le prime intese entro il 2026 per consentire l'apertura delle prime strutture già nel 2027. Intanto, dopo la crisi di Ceuta, il leader di Vox, Santiago Abascal, ha chiesto la militarizzazione permanente della frontiera con il Marocco, accusando Rabat di favorire un'invasione, e il premier spagnolo Pedro Sanchez di non reagire. La fa soffocante sull'Italia non demorde, la morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Nella giornata di oggi tutte da bollino rosso tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Chiara Pellacani, ieri grande protagonista agli Europei di Tuffi di Parigi, dove ha conquistato 2 medaglie d'oro che portano a 3 il bottino personale in questa edizione della rassegna continentale. La 24enne romana ha trionfato nel trampolino da un metro con 298,90 punti, lasciando a quasi 40 lunghezze la svizzera Michelle Louise Heimberg seconda, l'altra azzurra Elisa Pizzini ha chiuso quinta. In precedenza Pellacani aveva centrato il successo anche nel sincro misto dal trampolino da 3 metri insieme a Matteo Santoro, dominando la finale davanti a Russia e Germania. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
4: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Si dice spesso che il matrimonio sia in crisi, no? Ci sono sempre meno persone che decidono di sposarsi, però in realtà se osserviamo le nuove generazioni dei più giovani, sembra che il problema non sia tanto sposarsi quanto dover seguire uno schema già scritto, no? Da qualcun altro negli anni, come si organizzano i matrimoni, chi devi invitare, chi non devi invitare. C'è stata una crescita dei ricevimenti più raccolti, il 90% appunto dei giovani decide di cambiare totalmente schema, quindi di non dover invitare per forza tutto il proprio albero genealogico, tutte le persone che abbiamo incontrato nella nostra vita, ma si punta sempre di più ad avere un numero ristretto delle persone che si vogliono vedere veramente, no? in quel giorno sedute a dei tavoli appunto per festeggiare il matrimonio di due persone. E ci sono anche delle cose carine che si possono fare, tipo a Roma hanno inventato un luogo dove tu puoi andare a sposarti in un giorno. Non è un vero e proprio matrimonio, però è un inizio, no? Un po' come si fa a Las Vegas, ma anche in altri posti tipo Zanzibar. Sono quei matrimoni farlocchi, però ti fanno capire effettivamente cosa potrebbe essere la vita con quell'altra persona per gioco, e poi puoi organizzare questo matrimonio, ma sempre

più ristretto, senza spendere cifre esorbitanti. Quanti sono i veri amici da una parte e dall'altra? 10 e 10? Ne invitiamo 20. I parenti a cui tieni veramente sono altri 10? Va bene, facciamo un matrimonio con 30 persone. Non per forza devono essere ricevimenti pieni, zeppi di 200-300 persone. È una cosa che non conta più così tanto.

0: Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Calliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: 10 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori. Partiamo dal bilancio, il bilancio di luglio. L'anno scorso era stato un luglio straordinario, quest'anno addirittura un 1% in più. Evidentemente voglia di vacanza e brand Jesolo che continuano a funzionare.
3: Indubbiamente, quest'anno siamo riusciti a effettuare un ottimo luglio, già l'anno scorso lo era stato, quest'anno abbiamo raddoppiato in termini di presenze e di fatturati, quindi siamo ben felici dell'andamento stagionale.
2: Ecco, c'era preoccupazione per il calo eventuale potenziale di presenze da qui ai primi di settembre per l'aumento dei costi in generale, a cominciare dalla benzina. Eppure le statistiche che avete voi parlano addirittura di un 4% in più. Dovuto a cosa, secondo lei? Funziona ancora l'attrattività della città o c'è dell'altro?
3: Indubbiamente l'attrattività della città è forte, il brand Jesolo è forte su molti mercati, abbiamo un mercato

0: tedesco leggermente in calo, ma sicuramente compensato da quello che è il mercato dell'est, dall'Austria e da parte dell'Italia. Possiamo dire che sicuramente ci aspetta un ottimo agosto e un ottimo settembre. I nostri dati statistici parlano di un 4-5% in più del consolidato rispetto all'anno scorso, quindi sicuramente anche agosto e settembre sarà ottimo in termini di flussi. Logicamente la preoccupazione resta per quelli che possono essere i costi, perché vediamo sicuramente l'aumento di tutti i costi degli approvvigionamenti, sia in termini energetici sia in termini di derrate alimentari. Però diciamo che la risposta della clientela è una risposta forte, indubbiamente con un calo di quella che è la permanenza media, che non sono più i 7-10 giorni ma ci siamo ridotti ai 6-5-4 giorni, però la forza sta diciamo nel coprire quelli che possono essere i buchi, diciamo, in termini tecnici, in quello che è il nostro tabellone delle camere, e quindi riuscire ad agganciare tutte le prenotazioni porta al tutto esaurito, al completo per il periodo di agosto.
1: Meno giorni, ma Presidente, anche meno spese, i turisti vengono ma fanno più attenzione a cosa spendono e cosa comprano.
0: Questo indubbiamente. In genere la prenotazione per almeno il 50% dei nostri numeri è in notte colazione, questo significa che escono a mangiare sperando di risparmiare in termini economici, e quindi vediamo anche qui una leggera riduzione come capacità di spesa.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eccoci, salve a tutti, ben ritrovati, un buon lunedì mattina, lunedì 3 di agosto. Eccoci qui in diretta su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale, pronti per cominciare quella che è una nuova puntata, un nuovo appuntamento insieme, pronti soprattutto per andare a scoprire i tanti eventi in programma nel nostro territorio nelle prossime ore.

0: adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Teardrops smiling. Teardrops smiling. Good, I'm as finished for me.

0: agosto, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, con gli oroscopi, naturalmente oroscopo, anzi segno per segno. Ariete, non riversate il vostro nervosismo sui familiari. Toro, possibili discussioni con chi amate, non vi deprimete però. Gemelli, gli astri vi aiuteranno appianando la strada da percorrere. E passiamo al Cancro, l'iniziativa che intendete varare non andrà assolutamente affidata ad altri. Leone, avrete a disposizione numerose possibilità di successo e Vergine, siate chiari, sintetici nell'esprimere il vostro punto di vista. Se parliamo di mi sono persa Bilancia, eccoci qua, scaricate la tensione con un dialogo chiarificatore. Scorpione, prendete un po' di tempo prima di decidere e Sagittario, affidate una faccenda a un vostro collaboratore. Capricorno, concentrate l'attenzione sul problema di fondo della giornata. Acquario, la tenacia e l'iniziativa saranno le vostre carte vincenti. Pesci, la vittoria odierna sarà affidata all'astuzia e soprattutto alla vostra abilità. Si conclude così anche questo oroscopo del 3 agosto, l'appuntamento con le stelle è per domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Amici, ancora salve a tutti, ancora ben ritrovati a tutti voi da parte mia, da parte di Ale. Un buon lunedì mattina, lunedì 3 di agosto. Io ne approfitto a questo punto anche per ricordarvi l'appuntamento fino alle 12:30. Quindi mi raccomando, affrettatevi con quello che è il mercato agricolo che trovate.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

C'è la musica, la bella musica di Radio Jesolo Web a tenerci compagnia anche in questo lunedì mattina, quando a questo punto siamo anche pronti per dare un'occhiata a quello che ci attende per la serata. Partiamo da quelli che sono gli appuntamenti con i mercatini, ad esempio in piazzetta Casabianca vi attende il mercatino L'Angolo dell'Arte, mentre piazza Mazzini ospiterà l'appuntamento con il mercatino dedicato ai mercanti d'autore. Naturalmente, mercatini che potrete trovare fino alla serata.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

C'è la musica, la bella musica di Radio Jesolo Web a tenerci compagnia in questo nostro appuntamento insieme, pronti a questo punto, insomma, anche a dare un'occhiata a quello che riguarda l'appuntamento questa sera con l'animazione e con la musica dal vivo. Partiamo con l'evento dedicato ai più piccini, la Baby Dance ai 1000. Non a caso la location sarà quella di Via dei 1000 a partire dalle ore 20 e 30. Sempre restando in tema di serata musicale, ecco, Piazza Marconi ospiterà invece dalle ore 21 la serata con la cantante Alice e anche con animazione. Piazza Milano e Piazza Torino invece ospiteranno la sfilata della fanfara dei Bersaglieri.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Amici, non perdetevi l'appuntamento mercoledì 5 agosto in Piazza Aurora con i DJ, con gli speaker di Radio Peter Pan, il loro format 90-210. Appuntamento a partire dalle ore 21.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Amici, termina qui questo nostro appuntamento insieme. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento. Noi ci sentiamo domani, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori, partiamo dal bilancio. Il bilancio di luglio, l'anno scorso era stato un luglio straordinario, quest'anno addirittura un 1% in più, evidentemente voglia di vacanza e brand Jesolo che continuano a funzionare.
3: Indubbiamente quest'anno siamo riusciti a effettuare un ottimo luglio, già l'anno scorso lo era stato, quest'anno abbiamo raddoppiato, cioè ripetuto più che raddoppiato in termini di presenze e di fatturati, quindi siamo ben felici dell'andamento stagionale.
2: Ecco, c'era preoccupazione per il calo eventuale potenziale di presenze da qui ai primi di settembre per l'aumento dei costi in generale, a cominciare dalla benzina. Eppure le statistiche che avete voi parlano addirittura di un 4% in più. Dovuto a cosa, secondo lei? Funziona ancora l'attrattività della città o c'è dell'altro?
3: Indubbiamente.

0: L'attività della città è forte, il brand Jesolo è forte su molti mercati, abbiamo un mercato tedesco leggermente in calo, ma sicuramente compensato da quello che è il mercato dell'est, dall'Austria e da parte dell'Italia. Possiamo dire che sicuramente ci aspetta un ottimo agosto e un ottimo settembre. I nostri dati statistici parlano di un 4-5% in più del consolidato rispetto all'anno scorso, quindi sicuramente anche agosto e settembre sarà ottimo in termini di flussi. Logicamente la preoccupazione resta per quelli che possono essere i costi, perché vediamo sicuramente l'aumento di tutti i costi degli approvvigionamenti, sia in termini energetici, sia in termini di derrate alimentari. Però diciamo che la risposta della clientela è una risposta forte, indubbiamente con un calo di quella che è la permanenza media, che non sono più i 7-10 giorni, ma ci siamo ridotti ai 6, 5, 4 giorni. Però la forza sta, diciamo, nel coprire quelli che possono essere i buchi, diciamo, in termini tecnici in quello che è il nostro tabellone delle camere, e quindi riuscire ad agganciare tutte le prenotazioni porta al tutto esaurito, al completo per il periodo di agosto.
1: Meno giorni, ma Presidente, anche meno spese. I turisti vengono, ma fanno più attenzione a cosa spendono e cosa comprano.
0: Questo indubbiamente, in genere la prenotazione per almeno il 50% dei nostri numeri è in notte colazione. Questo significa che escono a mangiare sperando di risparmiare in termini economici, e quindi vediamo anche qui una leggera riduzione come capacità di spesa.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Station.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e

e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati in una nuova puntata. Ridendo e scherzando siamo arrivati a lunedì 3 agosto, incredibile. Ciao Cecilia.
2: Ciao carissima, come stai?
1: Bene, mamma mia, agosto, cioè
2: moglie mia non ti conosco.
1: No, ma più che altro mo tra un po' è Natale, cioè un casino, qui non si può fare così ragazzi.
2: Tra un po' arriva a maniacare
1: cioè. Allora, che cosa facciamo oggi? Per il capitolo strano ma vero, curiosità dal mondo animale, quindi uno strano ma vero Natural Edition, quindi cose strane ma che realmente sono accadute o accadono, parleremo di ovviamente qualcosa che riguarda gli animali, una sorta di accento che hanno le capre.
2: Ah,
1: hai visto che noi ne parliamo sempre dei dialetti, delle lingue, ma anche le capre hanno una lingua tutta loro, tra poco ne parliamo. Tu invece che
2: visto
1: cosa
2: che stiamo parlando
1: di
2: animali, parleremo degli insetti maledetti dell'estate, quindi delle zanzare, che sono collegate anche alla birra.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Va bene. E poi concluderemo con hashtag flap and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Cose successe in terapia. Tu sei mandata in terapia.
2: Ci sto andando.
1: Ecco, brava. Poi magari no, le tue non ce le racconti. Però andiamo a prendere dal mondo del web diverse esperienze dei nostri ascoltatori.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Comincia ufficialmente la puntata di oggi, siamo nei primi giorni di agosto e comincia anche la settimana del Comedy Radio Show con la rubrica Strano ma Vero, cose assurde che però realmente accadono o che realmente esistono, dal mondo animale quest'oggi, quindi Natural Edition. Vi parlerò di capre e di accenti.
2: Bene.
1: Gli studi hanno mostrato che le capre sviluppano una sorta di accento nel loro belato a seconda del gruppo sociale e della zona in cui vivono.
2: Quindi, molto interessante questo.
1: Tipo una capra di Palermo dice "Mengia", tipo così, no? Invece una capra di Milano fa "Beh", secondo me, non lo so, adesso andiamo a capire. Comunque i ricercatori hanno osservato che le capre cresciute insieme tendono a emettere suoni più simili tra loro rispetto alle capre appartenenti ad altri gruppi. Cioè è proprio una cosa naturale, un istinto naturale. E non si tratta di un accento come quello romano, milanese, io adesso prima scherzavo, ecco. Però sono variazioni nel tono, nel ritmo e nelle caratteristiche dei richiami vocali che fanno la differenza. Ma da che mondo è mondo, da che la natura esiste, il linguaggio prima delle parole era fatto di suoni. E quindi in realtà a me questa cosa non mi stupisce, non so perché proprio le capre, però in effetti come dire, è un fenomeno simile a quello osservato in alcuni uccelli, cetacei, persino in altri mammiferi sociali, non lo fanno solo le capre. In pratica una capra che cresce in un allevamento in una certa regione può parlare in modo leggermente diverso da una capra cresciuta da un'altra parte, perché proprio impara e adatta i propri versi al gruppo con cui vive.
2: Sai che cosa mi incuriosisce, Alessandra? Anche quando, non so, ad esempio, come si dice qui in Italia il verso del cane?
1: Il verso del cane è l'abbaio.
2: Ma come fai tu? Bau.
1: Bau oppure woof woof.
2: Invece in Spagna wow wow.
1: Ah, vedi?
2: Quindi anche lì dipende che da una parte all'altra del mondo.
1: C'è un'altra cosa degli spagnoli, sì? Dimmi se è vero. Nello scrivere ha ha ha ha nei messaggi voi scrivete ya ya ya con la J,
2: esatto.
1: Che noi lo leggiamo ya ya ya ya ya, ma non è così.
2: Esatto.
1: Vabbè, comunque il linguaggio è sempre molto affascinante, che sia animale, che sia umano. Proprio il linguaggio è qualcosa, secondo me, di profondamente radicato nel tempo, che cambia nel tempo e che dice molto su di noi, che non smetterà mai di affascinarmi.
2: Stupirci.

0: vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Quest'oggi, dopo aver scoperto che le capre hanno i loro dialetti, no scherzo, però comunque la scienza dice che le capre, come altri animali, hanno il loro modo di belare anche in base alla zona dove stanno, le capre con cui crescono e vivono, insomma si parlava di linguaggio. Andiamo a leggere i messaggi dei nostri amici del Comedy. Martina ci dice: quindi esistono capre con l'accento romano, napoletano e milanese? Adesso bisogna di sentirle tutte. Ovviamente no, ma scherzavamo, però io ho detto che la capra di Palermo fa menchia.
2: Quanto sei brava.
1: Oppure la capra spagnola come potrebbe fare?
2: Benga.
1: Oppure potrebbe fare... oddio, non mi viene in mente una parola spagnola. Boh, no, non sai, questa è roba tua, io non ce la posso fare. Vabbè, mi verrà in mente. Davide invece dice: pensavo di aver sentito tutto nella vita, invece oggi scopro che anche le capre hanno il dialetto. Davide, siamo in due. Federica, concludiamo con lei, che ci scrive: immaginate una riunione tra capre di regioni diverse che non si capiscono tra loro. Fantastico, siete fantastici voi, grazie dei vostri messaggi.
2: Comunque, secondo me, una capra spagnola direbbe: Bellotti.
1: Vedi, l'abbiamo trovata.
0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Amici del Comedy Radio Show, oggi ci sentiamo un po' lì ciacolò e rimaniamo nel mondo animale. Dopo le capre arrivano le zanzare. Parleremo di birra e zanzare.
2: E anche perché non dobbiamo odiarle, ma amarle queste zanzare.
1: Ce lo spiegherai tu perché è difficile.
2: Ma sicuramente vi convinco.
1: Vabbè, speriamo. Comunque, che c'entrano la birra con le zanzare? Ce lo spiega tra poco la nostra Cecilia.

0: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Let's go.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Non so se questa amicizia appena nata finirà quest'oggi con questa affermazione che tu hai fatto.
2: Non penso.
1: La nostra Sessi ci dice di non odiare le zanzare. Volentieri, è molto difficile, cercheremo di non farlo, ma spiegaci il perché.
2: Allora, prima parliamo del perché, magari siete in una comitiva di persone e agli altri non pizzicano, ma a voi sì.
1: Ma è vera la storia del sangue dolce?
2: Sembra di no, non solo il sangue dolce. La scienza dice che siete solo delle ciminiere di anidride carbonica e calore. Sì, è proprio così. Quindi, praticamente succede che è tutta una questione anche del profumo, dell'odore e questa anidride carbonica che noi emaniamo dalla nostra pelle. Invece, per quel che riguarda la birra, sembra che il bere birra attira di più alle zanzare, perché sudi di più, automaticamente si crea più anidride carbonica,
1: okay,
2: e la tua pelle diventa molto più dolce.
1: Soprattutto quando la digerisci la birra fa l'anidride carbonica.
2: Sì, invece il fatto di amare le zanzare è perché, allora, prima di tutto dovete sapere che sono principalmente le zanzare femmine quelle che sono malditas.
1: Ma sai che io l'ho scoperto qualche giorno fa? Cioè non lo sapevo, sono arrivata a 34 anni a non sapere. Pensavo che tutte le zanzare pungessero, invece solo le femmine lo fanno.
2: Esatto, invece ci sono tantissime specie, no? Ci stanno i maschi o anche delle zanzare molto molto piccoline, ok? Mm-hmm. Che sono innocue, non è che ci pizzicano. Però dobbiamo amarle, sai per quale motivo? Perché loro sono le principali impollinatrici del cacao. Quindi se noi abbiamo il cioccolato adesso
1: È grazie a loro.
2: Perché praticamente in un ecosistema dove c'è il cacao le api non riuscirebbero a impollinare, capito?
1: Certo, quindi direi che allora, per le zanzare forse l'eccezione la posso fare. Le api, che so essere importantissime per il nostro ecosistema, io però c'ho proprio paura, ma una paura, sono apofobica, che non esiste, ma è così.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. La Spagna attacca l'Italia, che nei giorni scorsi ha sospeso Schengen nel timore di arrivi di ondate di migranti dopo i fatti di Ceuta. Il ministro degli esteri di Madrid ha ricordato che proprio l'Italia è il paese con il maggior numero di ingressi irregolari in Europa. All'Italia piacerebbe risolvere la situazione a Lampedusa come è stata risolta quella di Ceuta, ha sottolineato José Manuel Álvarez. Domani al Consiglio europeo il ministro dell'interno Piantedosi chiederà hub per i migranti in Africa sul modello Albania. Nuovi colloqui con l'Iran a partire da oggi pomeriggio, annunciato Donald Trump. C'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, aveva spiegato il presidente USA, ma Teheran nega vi siano novità sul fronte diplomatico. Al momento non sono in corso negoziati, ha replicato il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica. Almeno 7 i morti nell'incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Un camper si è scontrato con un autobus, coinvolgendo poi anche 2 auto. Una 30 i feriti, alcuni dei quali gravi. La procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aero Diana dopo lo schianto dell'aereo nel sud del paese, nel quale hanno perso la vita 13 persone, tra cui 7 italiani, i componenti di 2 famiglie di Monza e Seregno. Il ministro del Commercio di Lima ha reso noto che il velivolo, prima dell'incidente, aveva avuto problemi meccanici. Italia nella morsa del caldo con punte di 40 gradi. Oggi tutte da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città monitorate. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Gli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati si conferma protagonista assoluta alla rassegna continentale in Francia. Il 19enne ferrarese, dopo l'argento conquistato nel solo tecnico e le 2 medaglie, argento e bronzo nel duo misto e argento anche nel solo libero. 7 le medaglie italiane, con anche i 3 ori di Chiara Pellacani, 2 individuali e 1 nel sincro misto dal trampolino 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Parlavamo di zanzare, di birra, perché a quanto pare chi beve birra attira le zanzare e no, a parte gli scherzi, sono attirate dall'anidride carbonica e anche da quello che emaniamo dalla nostra pelle, quindi
2: infatti
1: è impercettibile al nostro occhio, ma sicuramente la zanzara se ne accorge in base all'odore, eccetera. Zanzare che sono importantissime, per esempio, per il cacao, ci raccontava Cecilia.
2: Meraviglia
1: sto cacao, meraviglia. Abbiamo dei consigli per queste zanzare, per affrontare, per sopravvivere alle zanzare d'estate prima di andare ai messaggi per caso?
2: Allora, abiti larghi, repellenti, insomma soprattutto quelli che vanno bene sono quelli che sono chiari, perché dicono che gli oscuri attirano di più le zanzare.
1: Okay.
2: Dopodiché non vi spalmate creme troppo dolci, perché anche quelle attirano.
1: Diventate un banchetto perfetto,
2: esatto.
1: Cioè la merenda delle zanzare.
2: E un'altra cosa, magari evitate l'alcol, sia la birra che anche delle bevande molto molto zuccherine.
1: Ecco.
2: Perché automaticamente cambia un po', insomma, la pelle e quindi insomma, vengono là con la cannuccia.
1: È difficile, come al solito, sopravvivere alle zanzare, però che dobbiamo fare? Non è che l'estate può essere solo cose belle, mare, spiaggia, eccetera. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del
2: Marco comedy. Scrive, sentite, io ho appena scoperto questa storia del cioccolato e sono sotto shock. Ma se io mi spalmassi direttamente della Nutella sulle gambe per corromperle, dite che mi pungono lo stesso o mi considerano un collega?
1: Allora, intanto, che immagine obbrobriosa, posso dire. Come si chiama l'amico nostro?
2: Si chiama Marco.
1: Marco, che schifo, posso dire.
2: Poi con questo caldo.
1: Ma sicuramente Marco è anche peloso, sono sicura di questo.
2: Ma...
1: Vabbè, Marco, ti vogliamo bene lo stesso, passiamo oltre.
2: Jessica dice, stasera ho il primo appuntamento con un ragazzo che mi piace da matti. Avevamo programmato un aperitivo all'aperto.
1: Poi era Marco e si spalmava la Nutella e non ci esco più, no, scherzo.
2: Ha detto, ma io il terrore delle zanzare, se lo convinco a bere 3 birre mentre io prendo un'acqua tonica, dite che la mia firma olfattiva sparisce e si concentrano solo su di lui.
1: Hai capito? Cioè la nostra amica ancora ci deve uscire con questo, già lo usa come cavia.
2: Mazza,
1: ma io vi adoro.
2: Che cattiva.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Torna l'appuntamento con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Quest'oggi cose successe in terapia.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Raccogliamo le esperienze in terapia. Cioè, uno in terapia ci va perché, insomma, deve, no? Metabolizzare cose, raccontare,
2: guarire, trovare
1: invece,
2: il proprio equilibrio.
1: Pare, i maggiori traumi accadono proprio mentre uno ci va.
2: Ecco.
1: Allora, cominciamo con: mi è arrivato un attacco di panico in seduta e per calmarmi mi ha fatto vedere dei meme su Facebook la mia psicologa, ovviamente.
2: Beh, almeno si sono fatti due risate.
1: Ma speriamo abbia funzionato. Ho portato il mio cane con me. Ha scorreggiato così tanto che abbiamo dovuto proseguire la seduta con tutti i balconi spalancati. Io non c'ho parole, veramente.
2: Mamma mia, sono
1: gli
2: parolacce.
1: Dai da mangiare a sto cane. Vado dalla psicologa perché ho rimosso interi anni della mia vita e dopo 5 sedute mi ha detto che era inutile andare perché tanto non mi ricordo niente.
2: Nel frattempo si è intascata tutti i soldini.
1: Esatto.
2: Che furba.
1: Esatto. Si era assentata un mesetto per un corso di aggiornamento sulla biodanza che prima di allora non aveva mai praticato e quando è tornata ha cominciato a parlare per intere sedute di numeri del destino, segni zodiacali e angeli custodi. Alla fine di ognuno di questi deliri mi proponeva di acquistare prodotti come tisane, quarzi, integratori, ciondoli, soprammobili, bla bla bla bla bla, da lei accuratamente esposti in studio come in un negozio. Ormai sono 2 anni che vado da un'altra.
2: Fatto
1: mazza
2: bene.
1: Qua siamo capito, cioè,
2: proprio business.
1: Comunque posso dire,
2: donna,
1: io ho avuto una terapeuta, una psicologa meravigliosa che ancora ricordo, le voglio bene, però in effetti a volte mi succedeva che era lei che c'ero, cioè, io che faccio terapia a lei.
2: Andiamo bene.
1: Succede. Vabbè, comunque deve essere un lavoro, cioè un bellissimo lavoro, ma io mi chiedo, questi poi ci vanno loro dallo psicologo? Perché, cioè,
2: io penso di sì, serve.
1: Chiudiamo con: mi ha detto di unire pollice e mignolo insieme e ha iniziato a farmi domande cercando lui stesso di separarli. Secondo lui, se avessi mentito, le dita si sarebbero separate, altrimenti sarebbero rimaste unite. A fine seduta mi ha prescritto circa 4 o 5 prodotti omeopatici. Che dire, ho cambiato dottore.
2: No, lo so, io sto provando a fare questo esercizio.
1: No, così. Vabbè, okay. Voi non potete vedere. Vabbè, io e Cecilia ci diamo da fare nel fuori onda con l'esercizio, ma mi sa che tanto questo è un cialtrone, lascia perdere.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: E siamo giunti alla fine della prima puntata della settimana del Comedy Radio Show in questo lunedì. Che dire, è andata bene, no?
2: Beh, penso di sì. Beh, due risate ce le siamo fatte come sempre.
1: Quello sempre.
2: Io ancora sto facendo l'esercizio con le dita.
1: Ma comunque ci stanno proprio gli psicologi o psicologi
2: che vabbè, sono più matti dei pazienti.
1: Sì, ma infatti ricordiamo che andare in terapia non è da matti, anzi chi non ci va è matto,
2: è vero.
1: Per colpa dei matti ci dobbiamo andare noi. Bene, ci sentiamo domani con Cecilia Pedrosa l'ermosa briosa
2: e Alessandra Bellotti la guappa,
1: domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.
4: Je suis désolé. Lo siento. Sono spiacente.

0: 15.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: fuck it. I only love it cause it's you.
1: Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ma è mai possibile che ogni volta che si fa qualcosa di carino debba succedere qualcosa che lo faccia diventare un problema politico? E questa volta al centro della contesa c'è Vasco Rossi, che è diventato cittadino onorario di Rimini, ma c'è stata una polemica che non vi dico. Perché allora la cittadinanza onoraria è stata proposta dall'ex vice sindaca Gloria Lisi, che è consigliera di minoranza, ma Matteo Zoccarato della Lega e Fratelli d'Italia si sono opposti. Addirittura Zoccarato dice: questa cittadinanza deve essere riservata a figure che si distinguono per valori e dedizioni. Poi il Partito Democratico ha replicato dicendo: beh, forse sarebbe stato meglio aspettare un parere unanime prima di conferirgli questa onorificenza. E alla fine Matteo Petrucci di Forza Italia ha addirittura definito sgradevoli le modalità con cui si è arrivati al voto. Mentre l'assessore Francesco Bragagni del Partito Socialista ha detto: scusate, ma normalmente queste cose si fanno sempre all'unanimità. Adesso che cos'è questa storia che con Vasco non siete d'accordo? Boh, veramente anch'io questa cosa non la capisco. A voi i commenti.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante. I had a dream that

Allora, ragazzi, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Come se non bastassero i costi eccessivi dei biglietti dei concerti, grazie alla trovata, tra molte virgolette, geniale del prezzo dinamico, adesso ti arriva anche il biglietto solo audio. Avete capito bene? Succede con il biglietto di Bruno Mars, succede con i biglietti di Bruno Mars che vengono venduti a circa una settantina di euro e nei quali viene specificato no view audio only, cioè tu non hai garantito un posto in cui vedi il palco, sappi che andrai lì, ascolterai la musica, ma non vedrai nulla. Se da una parte dico vabbè, almeno c'è trasparenza e ti specificano che non ti garantiscono di vedere il palco, però dall'altra, ragazzi, ma a che punto siamo arrivati? Se io devo solo ascoltare, sto a casa al fresco, mi metto un CD e non sto lì a fare file interminabili per andare a vedere il concerto, non lo so, ragazzi. Voi cosa ne pensate?

oceanica. Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede. I beat mondiali di Merck & Cremont. L'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo.

Sal Da Vinci alla Summer Night con il suo concerto ha brugnato 5 Terre Outlet, dove praticamente la gente si era accampata prenotando dei tavolini ore ed ore prima per poter stare più vicino possibile al palco e poter vedere il proprio beniamino. E allora cosa è successo? Che a un certo punto, tra una canzone e l'altra, qualcuno si è scaldato un po' troppo, d'altronde c'erano migliaia di persone, e tra uno spintone e l'altro sono dovuti intervenire i carabinieri, però niente di grave, nessun ferito. Poi alla fine il concerto è proseguito in modo molto tranquillo con Sal Da Vinci che ha cappottato l'outlet praticamente. Quindi niente di grave, ragazzi, tranquilli, tutto a posto e soprattutto nessuno è stato manganellato.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Don't nobody else make me feel like...

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: time.
1: Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Radio Jesolo Web News.
1: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Giuseppe Conte si è dimesso dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid in vista dell'audizione prevista per domani. Il leader dei 5 Stelle ha spiegato che la decisione è stata presa per evitare possibili incompatibilità legate al suo ruolo di componente della commissione. Conte sarà ascoltato in qualità di presidente del Consiglio in carica durante la gestione dell'emergenza pandemica. L'ex premier ha ribadito di aver dato la propria disponibilità all'audizione già in diverse occasioni a partire dal 2024. Sui social ha affermato che l'audizione gli consentirà di rispondere alle accuse, chiarire i fatti e spazzare via tutto il fango. Non si è fatta attendere la replica di Roma alle accuse della Spagna sulla gestione dei flussi migratori. Fonti del Viminale hanno respinto le dichiarazioni del ministro degli esteri José Manuel Albares, secondo cui l'Italia sarebbe sommersa dagli arrivi irregolari e incapace di gestire la situazione. Il Viminale sottolinea che gli sbarchi sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e dell'82% rispetto al 2023 grazie alle politiche del governo Meloni. Le stesse fonti evidenziano che a Lampedusa sono presenti 98 migranti e che non vi è alcuna emergenza. I vigili del fuoco hanno recuperato nel pomeriggio il corpo di una persona dalle macerie dell'edificio crollato a Messina giovedì scorso. Sale così a 4 il bilancio delle vittime. I vigili del fuoco sono al lavoro per rintracciare e recuperare i corpi degli altri 2 dispersi. In chiusura lo sport, tennis, esordio di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montreal. Il romano in campo in questi minuti contro l'argentino Mariano Navone nel match che ieri è stato rimandato causa maltempo. Più tardi sarà la volta di Mattia Bellucci contro un altro argentino, Sebastian Baez, mentre stanotte Lorenzo Sonego giocherà contro l'olandese Talon Grigspur. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

0: adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Pier Francesco Contarini, presidente dell'Associazione Jesolana Albergatori. Partiamo dal bilancio, il bilancio di luglio. L'anno scorso era stato un luglio straordinario, quest'anno addirittura un 1% in più. Evidentemente voglia di vacanza e brand Jesolo che continuano a funzionare.
3: Indubbiamente, quest'anno siamo riusciti a effettuare un ottimo luglio, già l'anno scorso lo era stato, quest'anno abbiamo raddoppiato, cioè ripetuto più che raddoppiato in termini di presenze e di fatturati, quindi siamo ben felici dell'andamento stagionale.
2: Ecco, c'era preoccupazione per il calo eventuale potenziale di presenze da qui ai primi di settembre per l'aumento dei costi in generale, a cominciare dalla benzina. Eppure le statistiche che avete voi parlano addirittura di un 4% in più. Dovuto a cosa, secondo lei? Funziona ancora l'attrattività della città o c'è dell'altro?
3: Indubbiamente l'attrattività della città è forte, il brand Jesolo è forte su molti mercati, abbiamo un mercato tedesco leggermente in calo, ma sicuramente compensato da quello che è il mercato dell'est, dall'Austria e da parte dell'Italia. Possiamo dire che sicuramente ci aspetta un ottimo agosto e un ottimo settembre. I nostri dati statistici parlano di un 4-5% in più del consolidato rispetto all'anno scorso, quindi sicuramente anche agosto e settembre sarà ottimo in termini di flussi. Logicamente la preoccupazione resta per quelli che possono essere i costi, perché vediamo sicuramente l'aumento di tutti i costi degli approvvigionamenti, sia in termini energetici sia in termini di derrate alimentari. Però diciamo che la risposta della clientela è una risposta forte, indubbiamente con un calo di quella che è la permanenza media, che non sono più i 7-10 giorni ma ci siamo ridotti ai 6-5-4 giorni, però la forza sta, diciamo, nel coprire quelli che possono essere i buchi, diciamo, in termini tecnici, in quello che è il nostro tabellone delle camere, e quindi riuscire ad agganciare tutte le prenotazioni porta al tutto esaurito, al completo per il periodo di agosto.
2: Meno giorni, ma presidente, anche meno spese, i turisti vengono ma fanno più attenzione a cosa spendono e cosa comprano.
3: Questo indubbiamente, in genere la prenotazione per almeno il 50% dei nostri numeri è in notte colazione, questo significa che escono a mangiare sperando di risparmiare in termini economici, e quindi vediamo anche qui una leggera riduzione come capacità di spesa.
4: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Donald Trump accusa la leadership iraniana di essere incredibilmente ipocrita, sostenendo che Teheran chiede un incontro con Washington mentre nega pubblicamente l'esistenza di negoziati. Il capo della Casa Bianca afferma che lo stretto di Hormuz sia già sotto il controllo della marina statunitense e che il blocco dei porti iraniani continuerà fino al raggiungimento di un accordo o di una resa totale. Intanto la Svizzera conferma di essere in contatto con Stati Uniti e Iran per possibili negoziati. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo lo schianto dell'aereo nel sud del paese, nel quale hanno perso la vita 13 persone, tra cui 7 italiani, i componenti di due famiglie di Monza e Seregno. Il ministro del commercio di Lima ha reso noto che il velivolo, prima dell'incidente, aveva avuto problemi meccanici. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al PM l'ingegnere Pietro Leone, progettista della palazzina crollata a Messina il 30 luglio. Il 72enne indagato per omicidio colposo plurimo e disastro ha invece risposto alle domande degli inquirenti l'imprenditore Alessandro Panarello, committente dei lavori di ristrutturazione, che si è dichiarato estraneo alla vicenda. L'inchiesta punta a chiarire le responsabilità nel cedimento dell'edificio e le eventuali irregolarità nei lavori eseguiti. Dopo il recupero del quarto corpo, nel pomeriggio, i vigili del fuoco sono al lavoro per rintracciare gli ultimi due dispersi. A Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus, morto venerdì scorso a 96 anni. Le esequie si sono celebrate nella Basilica di Sant'Ambrogio e domani sarà un altro giorno di lutto per Milano. Nella stessa chiesa infatti si terranno i funerali di Franco Baresi, il leggendario capitano del Milan, scomparso anche lui venerdì scorso a 66 anni. Calcio, Inter e Tottenham hanno raggiunto l'accordo per il passaggio in nerazzurro di Cristian Romero. Il roccioso difensore argentino è valutato dagli Spurs a circa 40 milioni di euro, cifra che l'Inter ha accettato. Ora la dirigenza dei campioni d'Italia è al lavoro con gli agenti.

0: 20 di Romero per trovare l'accordo sull'ingaggio del giocatore. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede. I beat mondiali di Merck & Cremont. L'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung.

discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dell'ospitalità. Batte con AIA.

0: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte,

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.